0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Radio Compagnie Boutique.

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.
3: Radio Company Boutique.

0: Radio Company Time.
1: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
2: Botta 90 suona al mattino presto su Radio Company. Bella puntatona anche quest'oggi. Salve a tutti, è Mauro Tonello. Buona giornata energetica. Buongiorno DJ Nick. Partiamo con i Latin Aspect ed Estranghera, Troma Bizet, con la voce di Darlisia e la bellissima Everlasting Picture. E chiuderemo questa traccia con il DJ e produttore Todd Terry insieme a delle grandi signorine, grandi voci, soprattutto quella di Martha Walsh e di Jocelyn Brown, e si parlerà di Keep On Jumping.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: su Justin Brown, Bizette con Talisia e la loro Everlasting Love, e in apertura invece Eastern Girl per Latin Aspect. Ci fermiamo, tra un po' torniamo invece con il martellone, lui è MC Hammer.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

suona la mattina presto qui su Radio Company, Pump Up the Volume. Buongiorno ancora da Mauro Tonello, pronti per sentire anche Pray di MC Hammer e poi lui, il padre della musica house, Lil Lewis and French Kiss.

0: Lee Lewis con French Kiss e prima ancora MC Hammer, il nostro martellone come già presentato, and Pray. In arrivo Frangetta con la voce di Anne Marie Smith and Music e subito dopo The Originals dall'Inghilterra. I Love You Baby.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: all'interno di Originals con la Love You Baby e prima ancora Fargetta con la voce di Anne Marie Smith and Music, pezzo che ci ha accompagnato per diverse estati degli anni 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie miei cari personaggioni che avete ascoltato qui la nostra puntatona di Botta 90. Rimanete con noi, rimanete con la family che arriva tra pochi minuti. Grazie a DJ Nick, noi ci sentiamo domani per l'appuntamento importantissimo del Friday.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
3: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
4: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Company. Radio Company con la Family.

0: Offenbach qui su Radio Company. Amici, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ai ai ai, il 17 settembre però non è venerdì, quindi
1: beh,
0: tutto
1: allora.
0: Bene, tutto bene, tutto bene. Come va?
1: Tutto bene. Voi invece, sta piovendo molto dalle vostre parti?
0: Al momento qui no, avrà piovuto penso stamattina, non lo so, a casa tua De Biasi, a casa
2: no,
0: mia
2: niente,
0: sì. Allora amici e amiche che siete dall'altra parte della radio, vogliamo sapere a questo punto come va il meteo dalle vostre parti. Si è diluviato questa mattina, questa notte, verso magari, non lo so, le 4, le 5, se vi siete svegliati. Io e la mia fidanzata ci siamo svegliati proprio con un forte temporale, molto vento e niente. Va bene così.
1: Va bene così, lo sapevamo, poi ce l'avevano insomma anticipato gli amici Trevi Meteo. Ma giusto che, visto che parlato della tua, hai menzionato la tua fidanzata, ho una domanda da farti.
0: Sì.
1: Lo sapevi che a non usare le magliette sporche del partner riduce lo stress?
0: Sporche?
1: Sì, cioè quelle usate.
0: Usate, ok, ma sporche?
1: Usate, più che sporche, cioè non è che deve essere lurida, okay. Però con l'odore del partner, ti capita mai di annusare le magliette della tua fidanzata?
0: Assolutamente sì, e in realtà... Allora ragazzi, c'è una cosa che faccio che può essere... Allora, secondo me qualcuno di voi la capirà, altri un po' meno. Io quando trovo un indumento anche qui in radio, annuso per capire di chi è. Cioè, hai presente quando trovi una felpa
1: un
0: che non sai
1: da tartufo?
0: Di chi?
1: Sì.
0: È presente quando trovi una felpa di chi è e dici:
1: ah, questo è DJ di Stefano Conte.
0: Sì, capito? È presente quella, perché sai che è il profumo di quella persona lì, eccetera eccetera. Comunque sì.
1: Ma sapresti riconoscere il mio profumo?
0: Credo di sì, Carlotta. Anche
1: quello
0: se tu
1: quello io lo cambio spesso.
0: Sì, ma tu non metti profumo granché, cioè forse è sicuramente deodorante, ma forse profumo.
1: No,
0: non
1: il profumo sì, sì, non più metti. Cioè anche il deodorante, però io uso un deodorante che non ha profumi, quindi è più facile che se senti profumo o sono i miei capelli perché uso i prodotti per i capelli.
0: Ma, o i suoi capelli. L'Oréal Paris, perché io valgo. Sì, la pubblicità.
1: Ma
0: di
1: magari, guarda.
0: Garnier.
1: Sono a tanto così da shave like a bomber perché ormai
0: cosa hai perso... Scusa, aspetta, cosa?
1: Sono a tanto così da fare
0: dire
1: la
0: shave like a bomber, cosa?
1: Cioè, hai mai visto la pubblicità? Sì, hai mai visto la pubblicità quella del rasoio?
0: No.
1: Shave like a... Ma sì che l'hai vista, Enrico.
0: No, io so solo quella di Gillette, ragazzi.
1: Shave like a bomber.
0: Ma io mi ricordo, io non ho mai sentita questa di shave like a bomber.
1: Comunque. Cioè, siccome c'è Bobo Vieri che lo sponsorizzava, il motto di Gillette, se non sbaglio, era Gillette, Ale? Era shave like a bomber, cioè raditi come un bomber. E allora questa battuta l'ho fatta perché ormai sto perdendo talmente tanti capelli con l'allattamento che più che L'Oréal Paris direi che sono quasi shave like a bomber.
0: Certo.
1: Insomma.
0: Allora, sì, comunque annuso la maglietta della mia fidanzata ogni tanto e ti dirò la verità, è un po' come quando io, mia mamma andava via e andavo sul cuscino suo. Mi manchi da piccolo. Oppure mi lasciava il fazzolettino, quello di stoffa, capito?
1: Senti, ma allora
0: sentivo
1: il
0: profumo di casa anche quando andavo a scuola. E aspetta,
1: terribile.
0: Guardate ragazzi, io adesso non lo so voi, lo chiederemo ai nostri ascoltatori se hanno un momento nostalgico del passato, delle elementari o dell'asilo o delle medie, che si ricordano in maniera molto lucida. Io ho questo ricordo di un pomeriggio d'inverno, tempo prolungato a scuola elementare, già il tempo prolungato
1: d'inverno
0: per i
1: che alle 4 faceva buio.
0: Bravissima. I ragazzi a ricreazione e io dalla finestra dell'aula, della seconda,
1: tu così.
0: Sì. Fuori buio e io col fazzoletto di mia mamma sul naso ad alzare. Voglio andare a casa.
1: Dopo 10 minuti è arrivata tua mamma. Invece io mi ricordo all'asilo, a proposito di ricordi lucidi di asilo, scuole elementari, mi ricordo e di profumi di mamma all'asilo. Ad un certo punto ricordo che una maestra aveva lo stesso profumo della mia mamma.
0: Aia!
1: E per me è stato un colpo
0: un
1: al
0: trauma.
1: Cuore. Perché tu sei lì all'asilo, stai giocando, ti stai divertendo, stai lì che ti sballi improvvisamente. mi manca la mamma.
0: Sì, è
1: e
0: così.
1: Ti manca terribilmente,
0: sì,
1: la mamma.
0: E poi tra l'altro ti prende proprio di soppiatto questa nostalgia di casa, che vai a casa dopo due ore, non, è che, non è che sei via, non è che sei... No, pensa che mio padre all'epoca, perché funzionava così, comunque c'erano stati gli anni 60, 60 sì, 65 così, mio padre è del 51, i miei nonni, quindi i suoi genitori, li mandavano in colonia i loro figli.
1: Un mese,
0: ragazzi. Quella era nostalgia vera, non le ore del tempo prolungato alle elementari.
1: Beh, sì, io mi ricordo anche al campo scuola. Io il campo scuola non lo volevo fare. Poi ad un certo punto non so perché ci sono andata. E ricordo di essermi strarotta le scatole. E lì è una settimana senza i tuoi genitori, non li potevamo neanche telefonarci.
0: Mamma mia, che
1: perché avevamo
0: brutta,
1: a disposizione
0: però
1: una telefonata al giorno.
0: Ma che cos'è?
1: Tipo...
0: Ma sei in prigione che devi chiamare l'avvocato, la
1: sì,
0: telefonata? Ma
1: riflettendoci, ma... era il ritiro pre-cresima. Ma
0: sì,
1: in effetti,
0: ragazzi,
1: ma che cosa? Perché devo? Perché
0: cioè,
1: mi dovete costringere a telefonare mia mamma una volta? Io voglio sentirla continuamente. Io voglio stare al telefono con mia mamma continuamente, ok? Cosa volete da me?
0: Cioè, io immagino. Ha il diritto a una sola telefonata. Può chiamare una sola telefonata. Ma non posso chiamare. No, una sola telefonata. Ha diritto.
1: Questo
0: a una
1: è
0: sola
1: tipo
0: telefonata.
1: L'animatore del chirichetto.
0: Sì, sì. E
1: cioè
0: se la giochi bene,
1: chiesa.
0: Perché ha solo diritto a questa e non può più telefonare. Ma che roba è?
1: Ma era così. E ti dirò di più che al campo. Io non so se voi, ragazzi, siete mai stati al campo scuola, ma io me la ricordo un po' come una roba del genere. Non si potevano portare i cellulari.
0: Ma
1: io mi ricordo questa cosa: che tutti noi avevamo il cellulare, ma tutti nascosti. E a un certo punto una mia amica aveva la febbre, e quindi io ero con lei nella stanza, con lei con la febbre, tutti gli altri a farsi non so i fatti loro. Eravamo io, lei e l'animatrice. Solo che a un certo punto silenzio, si sente
0: cioè, ce l'ha portato.
2: No.
1: E l'animatrice c'è un telefono. Non credo.
0: Ma scusa, ma io non ho capito. Campi scuola, ma mettete le sbarre a questo punto e fatela diventare una cella. È una prigione. Ma che è?
1: Un paio di manette e via.
0: Ma sì,
1: sai come ti diverti proprio.
0: Ma che eravamo dei delinquenti. Forse sì,
1: veramente.
0: Alcuni forse sì, magari.
1: Tutti
0: anche
1: vestiti di arancione, tra l'altro. La divisa
0: in carcere proprio. Sì. Che comunque, se guardi bene, negli anni, adesso lo so, ragazzi, è tornata la divisa alle scuole. Cioè,
1: ma no, c'è cioè il grembiule e fino alle elementari, normale.
0: Elementari, perché una volta erano tutti sempre uguali. Va bene, comunque, amici, buongiorno, questa è la Family, la parte dedicata ai sommersi. Siamo partiti così, siccome sappiamo che siete per le strade, molto concentrati, c'è la pioggia, c'è maltempo, magari non avete voglia di di confessare le vostre nostalgie dell'infanzia, allora semplicemente noi vi chiediamo di mandarci il buongiorno, se avete voglia, con la vostra voce, ma soprattutto di dirci com'è il meteo dalle vostre parti. Piove, non piove, c'è il nuvoloso, ci sono lampi. Io venendo in qua ho visto dei lampi in lontananza molto brutti e sono quelli che fanno paura. Prego.
3: Buongiorno Radio Company. Io vi saluto tutti perché adesso da Treviso sto andando in direzione Verona al Catullo, quindi sono molto contenta. Mi sembra che l'ascoltatore si chiamasse Andrea, giusto? Grazie Andrea che è aggiornato sulla situazione meteo, che non troverò pioggia, spero. E sono molto felice perché io sto partendo per le vacanze, quindi qui può piovere finché volete. Ciao ciao ragazzi.
0: No, a che ora è arrivato questo messaggio? L'hai trovato lì stamattina?
4: Ah, è arrivato prima, dice buongiorno Company anche.
3: Buongiorno
0: sì.
3: Radio Company.
0: Ah, è vero.
1: Comunque, comunque io allora sono contenta per lei che se ne va via in ferie. Però a me l'idea di salire in aereo con questo tempo.
0: Qualche turbolenza. Ma non spaventiamo.
1: Amici, 3332688688, messaggi vocali, se avete voglia, nostalgia di mamma, se avete voglia, campo scuola, oppure semplicemente ciao, buongiorno da

0: verità, non devi neanche, cioè non è neanche necessario proporre a un bambino di 6 anni il cavolfiore bollito, perché scusa, il bambino di 6 anni te lo tira dietro, cioè alla fine lui non è che ha bisogno di far dieta, però effettivamente è un'altra roba, sì, cioè vabbè, con la besciamella, come, il prosciutto, è un'altra
1: roba. Come se io ti dico che bevevo un litro di gin, ma era diluito con tanta tonica, ma
2: è controproducente per tutti noi.
1: Certo.
3: Esatto. Mare, io ho due figli che ormai sono grandi, uno ne ha 19 e uno ne ha 26, e tutti e due non amano la frutta, la verdura, e da piccoli non mangiavano nulla, non assaggiavano nulla, adesso almeno assaggiano, poi non mangiano magari, però adesso mangiano molte più cose, però è stata veramente dura, perché soprattutto la grande, e quando c'era lo svezzamento, che adesso vedo che lo svezzamento mangiano di tutto, quella volta si mangiava solo le minestrine, il mio record è stato 3 ore con la minestrina davanti senza mangiarmi nulla, e riuscivo a fare tutta la giornata con un solo budino senza mangiare nient'altro. Però se è adulta e mangia, quindi anche se i bambini non mangiano, mangiano poco o tutto, non vi preoccupate, perché poi crescono lo stesso. La mia viveva con un budino al giorno.
1: Ci mancherebbe altro che crescono lo stesso.
0: Viveva con un budino al giorno, certo, crescono.
2: Invece noi ad asilo, quando non avevamo voglia di mangiare, prendevamo il pane, lo dividevamo a metà, toglievamo la mollica e dentro ci mettevamo tutto quello che non doveva più esserci nel piatto, e dopo le scuole comunque si sono anche accorte.
1: Beh, certo che si è accorto.
0: Questo piano ingegnoso di nascondere il cibo avanzato nel pane.
4: Proponevo a mia figlia da piccola in poi le varie zuppe. Io ho già iniziato, mi sono già fatta la vellutata con i porri, ok, visto l'abbassamento delle temperature. Bene, mangiava le zuppe, ma non riusciva mai a mangiare la zuppa di fagioli, la minestra di fagioli. Ok, mi arriva a casa dall'asilo dicendomi che, chiedendole, mi dice che ha mangiato la minestra di cioccolata. Le chiedo alla maestra qualche tempo dopo cos'era la minestra di cioccolata. Ok, era la zuppa di fagioli. Quindi da lì in poi minestra di cioccolata.
1: Cioè, perché il contesto che dai ai bambini che cambia, fa tutta la differenza del mondo.
0: Quando poi sarà adulta e al ristorante là, per me è una minestra di cioccolata.
1: Cioccolata, certo.

0: pronti come quelli di Somber, invece corpi che sono pronti ad affrontare una nuova stagione, insomma, in piscina, alle terme, nella vita di Viviana, una vita da vivi.
1: Una vita da vivi anche versione invernale, dai.
0: Sì, certo.
1: Ci stiamo lavorando, ragazzi.
0: Esatto, terme, sauna,
2: allora,
0: bagno turco.
2: Se facessero una serie TV su Viviana, oppure comunque con Viviana, sarebbe bellissima, perché sarebbe sempre ambientata in piscina.
1: Sempre.
2: Ci sarebbe, tu capiresti, sai quando non capisci le stagioni in alcune serie TV, tipo Modern Family, che non si capiscono bene le stagioni? Ecco, uguale per Viviana,
1: sì,
2: perché lei sarebbe sempre in piscina.
1: Sempre

0: i resort quelli, quelli là.
1: Ragazzi, ci stiamo lavorando.
2: Le 9 e un minuto domani. Ciao.
3: Ciao. Radio Company Time.
2: Ciao.
0: Ciao domani.
4: Breaking news.
5: Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023 e anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Il caso Sigfrido Ranucci al centro del CDA Rai. In programma oggi, il giornalista sostituito alla conduzione di Report ha presentato ricorso. Nelle stesse ore la Rai ha notificato al conduttore una contestazione disciplinare in relazione alle sue dichiarazioni pubbliche. Dopo la sconfitta del Milan nell'Europa League, chiama stasera in causa l'altra italiana in lizza. Allo Stadium la Juventus attende gli olandesi del NEC alle 21, fischio d'inizio. Ed è tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
8: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

buongiorno, dai che ci siamo pronti a cominciare anche questa giornata un po' uggiosa dalle nostre parti, un po' temporalesca, però c'è qualcuno che dirà: ah, ci voleva, dai, finalmente. Tra l'altro l'estate sta finendo, è proprio il caso di dirlo, e un anno se ne va, dai, 17 settembre, però un'estate che è durata 18 mesi, quindi i team estate come me, dai, ci possono stare, ce la possiamo mettere via, ci possiamo straaccontentare, c'è andata alla grande. Dai che è giovedì, che per noi matti del mattinè è la vigilia del weekend, quindi ci siamo quasi, ragazzi, veramente ultimo sforzo. Io sono Viviana, ciao a tutti, c'è persino Martino in regia, figurati. Di oggi proprio alla grande, il team originale del Company Matinè. E voi che ci ascoltate da nord a sud, da est a ovest, da tutta l'Italia, dai, cominciamo con Emma insieme a Lazza, Amore Cane su Radio Company.

dopo entriamo nel dettaglio di, insomma, di questa decisione. Vorrei sapere però intanto voi come avete preso questa cosa, favorevolmente, vi puzza un po', ed è giusto secondo voi fare una differenza tra auto e auto, perché ci sono appunto quelle che per il 2027 non lo pagheranno, saranno esenti, e quelle che invece dovranno continuarlo comunque a pagare. Se vi va, Matti del Mattino, mi dite cosa ne pensate con un messaggio, un vocale al 333 2688

0: allora, ci siamo svegliati, insomma, da qualche giorno con questa notizia. Il bollo auto è stato cancellato per il 2027 per alcune macchine, per alcuni veicoli. Quindi la regola qual è? Che se ce l'hai grossa, paghi sostanzialmente, ecco, detta proprio in parole povere. Il tetto è quello degli 80 kW di potenza massima, quindi sopra, anche se superi di uno, di due, paghi, e sotto, se stai dentro gli 80 kW, non paghi. Quindi parliamo di vetture, diciamo, tipo utilitarie, city car, le compatte, che ne so, hai una Toyota Ego, non paghi, hai una Clio, non paghi, hai una Panda, non paghi, hai il macchinone, un super Mercedes, paghi, hai, che ne so, la Porsche, sì, vabbè, tu strapaghi, ma che poi il bollo, in effetti, è quella tassa che tutti paghiamo, ma sbrocchiamo, perché diciamo, a che cosa serve? Serve alla manutenzione delle strade, serve a finanziare le spese pubbliche delle regioni. E guardando le nostre strade, a volte dici ok, a volte dici oh mio Dio, ma che davvero? Allora sentiamo voi matti del mattino che ne pensate, se è giusto, se siete contenti, se vi sembra anche una cosa utile differenziare in base ai kilowatt, quindi c'è chi paga e c'è chi no, per il 2027, ricordiamolo. Sentiamo.
1: Ciao Radio Company. Ciao. Allora, secondo me sì, certo, il bollo auto scoccia a secca tutti, però secondo me è un'altra mossa del cazzo della nostra amica Giorgiona ecco. per aumentarci praticamente tutto, dai generi alimentari, i carburanti, alle fonti di energia, non so, le bollette e tutto il resto. Okay. Vi saluto Radio Company.
0: Ciao.

0: sentiamo, dai, altri matti del mattino. Ciao.
1: Ah, meno male. Guarda, io sono così felice.
0: Vedi,
1: vabbè,
0: è
1: una manovra politica sicuramente. Ma dove prendere gli altri soldi? Da quelli che hanno le macchine grosse, cioè mettete, che ne so, 1.500, 3.000 euro.
0: Ah, tu dici di aumentare?
1: 10.000 euro per Porsche, Ferrari e quant'altro. Facile trovarli, eh?
0: Ecco.
1: Cioè, come fanno anche nei paesi del nord, paga chi ha di più. C'è niente da fare.
0: Quindi
1: bah, vediamo.
0: Vediamo.
1: Ciao,
0: vediamo.
1: Vivi.
0: Ciao,
1: buona
0: grazie.
1: Giornata.
0: Buona giornata anche a te. Allora, io pagavo il bollo del motorino sempre in ritardo perché non me lo ricordavo mai. E era sui intorno ai 23 euro. Pagandolo in ritardo, poi alla fine 30 euro. Quindi niente di che. Non ho idea di quanto costi il bollo di una macchina. Chiaramente dipende appunto da vari fattori. Il bollo della vostra macchina, voi quanto lo pagate? Se vi va ci dite anche questo, così ci facciamo un'idea e ci dite anche che macchina avete. La nostra amata del mattino diceva aumentiamo a quelli che hanno le macchine di super lusso. Siete d'accordo? Messaggi vocali

0: le altre invece no. Che ne pensate? Una mossa giusta, una mossa sbagliata che comunque vi rende felici, vi fa respirare? Voi quanto pagate di bollo auto? Sentiamo i matti. Vai.
1: Vabbè, hanno tolto il bollo per le macchine di certa cilindrata,
0: sì,
1: e poi aumentano la benzina e il gasolio, visto che già alle stelle, di conseguenza paghiamo sempre chi ha la macchina più grande, un pochino più grande, non dico una Ferrari, ok, si inculano lo stesso, sempre ci si incula.
0: In un modo o nell'altro la prendiamo sempre lì, questo è il senso. Bene.
2: Allora io pago circa 450 euro all'anno di bollo.
0: Non poco.
2: Sì, ho una Jeep Wrangler.
0: Bella.
2: Abbastanza vecchiotta. In quanto a quello che ha detto la signora di prima, beh, insomma, SNI, nel senso che tassare le macchine potenti o via dicendo, comunque vai un attimino anche a bloccare il mercato. Poi c'è un'altra cosa da dire.
0: Vai.
2: Allora, forse mi troverebbe d'accordo nel, tra virgolette, tassare, diciamo la parola giustamente, le macchine di lusso,
0: sì,
2: tipo Ferrari, Porsche, però dipende anche lì dal modello.
0: Ah, non tutte, quindi.
2: E da tante altre cose, perché attualmente ci sono certe macchine che non sono assolutamente di lusso, ma sono considerate sportive, che hanno una certa cavalleria, che tra bollo e superbollo sono una follia.
0: Già
2: il mercato
0: tanto
2: dell'usato si è completamente fermato, diciamo che è un casino.
0: Mamma mia, un macello, ragazzi, veramente un macello. E adesso è chiaro che ci si divide in due categorie, quindi quelli che non lo pagheranno e quelli che lo pagheranno. Voi che lo pagate sopra gli 80 kW, c'è un matto del mattino che mi ha scritto 81 kW, quanto vi rode, diciamo la verità. Messaggi vocali 333-2688-688, quanto pagate di bollo e se siete contenti di questa manovra.
3: Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023 e anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Il caso Sigfrido Ranucci al centro del CDA Rai. In programma oggi, il giornalista sostituito alla conduzione di Report ha presentato ricorso. Nelle stesse ore la Rai ha notificato al conduttore una contestazione disciplinare in relazione alle sue dichiarazioni pubbliche. Dopo la sconfitta del Milan nell'Europa League, chiama stasera in causa l'altra italiana in lizza. Allo Stadium la Juventus attende gli olandesi del NEC alle 21 fischio d'inizio. Ed è tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Vuoi prezzi shock? Di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo? Di più. Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
7: La carta igienica Foxy Man.

0: Maximega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo, back it good.
1: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
2: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
1: È il momento giusto per scegliere Selex.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Elisa, Kintsugi.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

visto Ed Sheeran travestito da bagarino a vendere i suoi stessi biglietti. La buttiamo in caciara, insomma, speriamo che riescano quantomeno tra di loro a risolvere la questione e magari farà un passo indietro. Lo scopriremo nei prossimi giorni. Ragazzi, matti del matinè, noi abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione di questo giovedì. Tra poco un successo del presente, uno del passato. Guardi fuori la finestra, è sempre grigio. Oggi mi sa che da queste parti è così. Vabbè, dai, ci sta. Tra poco un successo del presente, uno del passato. E poi, dai, diciamolo tutti in coro: tante sorprese nella programmazione di Radio Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Bugaboo è qualcosa per te, il nostro successo del presente e dal passato. Eddie Brickell e New Bohemians con Circle. Ci salutiamo per oggi, ma ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà venerdì, che per noi, lo sapete, è ormai proprio il weekend annunciato. Tra poco Snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il governo ha approvato a sorpresa l'abolizione del bollo auto e moto con potenza fino a 80 kW. La misura, inizialmente prevista solo per il 2027, riguarderà circa 14,5 milioni di veicoli. La premier Giorgia Meloni ha definito il bollo una tassa odiosa, mentre il ministro Giorgetti ha parlato di una decisione sofferta che diventerà strutturale. Le opposizioni criticano la scelta definendola una manovra elettorale. Il provvedimento mira a sostenere le famiglie e incentivare il rinnovo del parco circolante. Il prezzo del gas è in calo stamane e si attesta a 76,9 euro al megawattora. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti TTF cedono l'1,5%. Buona notizia per le famiglie e le imprese che vedono diminuire i costi energetici. Anche lo spread tra BTP e Bund apre in territorio piatto, confermando la stabilità dei mercati finanziari. Il differenziale si mantiene a 86 punti base, con rendimento del decennale italiano sostanzialmente invariato al 4,36%. Il presidente Trump incontrerà i leader dei paesi del Golfo a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'incontro, previsto per martedì a New York, avrà come obiettivo la discussione dei prossimi passi del conflitto con l'Iran. Secondo riportato da Axios, citando tre fonti vicine alla questione, l'attenzione sarà focalizzata sulle proposte statunitensi per una strategia post-bellica. Trump e i suoi collaboratori stanno infatti elaborando un piano per la fase successiva al conflitto, la cui definizione è attesa dopo le elezioni. Un 50enne romano è stato denunciato a piede libero per lesioni dopo aver ammesso di aver sparato ferendo una donna in via della Giuliana a Roma, non lontano dal Vaticano. La vittima, la scrittrice Cristina Stillitano, colpita al braccio da un piombino, è stata operata e le sue condizioni stanno migliorando. Intanto un'altra donna ha sporto denuncia affermando di essere stata colpita da un'arma ad aria compressa nella stessa via. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. Forti piogge e temporali stanno interessando diverse regioni del centro-nord. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per ampie zone della Liguria e dell'Emilia-Romagna, mentre l'allerta gialla è valida per Lombardia, Veneto, Umbria, Friuli, Venezia Giulia, Marche e Toscana. La causa? Una perturbazione atlantica. Si registrano molti temporali, in particolare sulla costa nord della Toscana, tra le province di Massa Carrara e Lucca, dove in un'ora sono caduti 40 centimetri di pioggia. Un violento temporale ha colpito anche Como durante la notte, causando diversi disagi. Lo sport Europa League, Milan Benfica 0-2, le reti di Lubacaio e Kaminski, oggi in campo la Juventus. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, Snack con Leo e Giulipego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super.

0: scelta Gigu e Aria Star, si chiama Woman ed è il disco Señores.
1: Ehi, signores.
2: Señores.
1: Se?
2: Se.
1: Sì.
2: Signores.
1: Ah. Eh? No, è che non capivo se avevi detto signoras o signores.
2: Signoras.
1: I signores.
2: I se.
1: I se, ah, che cavolo. Signores. Mamma mia, buongiorno anche a voi.
2: Buenos días.

0: 16.08, quasi 09, qui a Radio Company comincia Snack, Giulio Pego, Leo e DJ M in condizioni pietose, ma non importa.
1: Tutto come al solito. Ci scrivono aggiornamento ultima ora per quanto riguarda la partecipante all'Irox di cui abbiamo parlato ieri.
0: Sì.
1: Verrà rimborsata. No, scusa, l'Irox rimborserà chi ha partecipato alla gara sporcata. per conseguenze fisiche e mentali.
0: Ma perché hanno un nuovo sponsor, Tintoria Maristella.
1: Ecco. La tua
0: tutto.
1: Pittura per... Vabbè, che schifo. Era giusto per dare una conclusione, sì, a quello di cui abbiamo parlato ieri. Signori, invece siamo pronti per cominciare. Fino alle 13 saremo insieme, quindi pronti, via.

0: Sì, fluid, magari,
1: eh?
0: Magari.
1: Abana unana. Ok.
0: Che bravi che siete. Ma invece Camilla Cabello ci ha riportato un attimino all'estate, alla Havana, a Cuba. Che meraviglia, quando oggi abbiamo sfoggiato, io perlomeno ho sfoggiato la prima maglia a maniche lunghe, certo, della stagione, certo. Mi viene da vomitare, mi viene da vengono i conati, mi viene il ribrezzo,
1: ovviamente.
0: Mi viene il ribrezzo per questo tempo e mi viene il ribrezzo per voi amanti di questo tempo, perché c'è chi sta gioendo, sì, però, di questo freddo, di questa pioggia.
1: Posso fare una piccola chiosa? Hai le maniche lunghe, ma hai le spalle completamente scoperte, cioè, perché, voglio dire,
0: vabbè, ma no, non posso essere
1: uguale,
0: traumatizzata così del botto,
1: ma sta piovendo, le spalle
0: infatti
1: si
0: sono
1: bagnano,
0: fradicia e sto morendo di

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Styles con Dance No More. 11:24, ancora buongiorno amico, sì amiga, state ascoltando Snack, Giulia Pegoleo e Martino in regia, che è tornato e infatti oggi piove.
1: È così.
0: Sto scherzando, Timollino.
1: È l'uomo meteo.
0: Sto scherzando.
1: È il famoso martometro. Il martometro.
0: Anche se effettivamente la giornata non è a causa di Martino, si è uggiosa, ma...
1: Però voglio dire, le due cose vanno d'accordo.
0: Senti, sentiamo subito un messaggio, dai.
2: Guarda, lasciamo perdere, perché sono già 3 clienti oggi che mi dicono: che bello, oggi mi metto su una polentina. Che mi faccio la polentina con la roba in umido e verso sera tacche anche la stua e mi mette su 2 stelle. Mi stanno sui coglioni, no, che tu non hai un'idea. Perché questi sono quelli che hanno rotto le palle tutto l'estate, che era troppo caldo, che non si poteva andare avanti. Adesso non vedono l'ora di accendere il fuoco, che tanto tra un mese saranno lì a rompere i coglioni. Che sarà troppo freddo, ma basta. Basta, noi vogliamo il caldo, vogliamo stare in maniche corte, vogliamo stare liberi, non con sti cacchio di maglioni, di
1: cogliati,
2: di berretti, sciarpe, basta.
0: Con i patacchi de fuori, con le zizze de fuori, allora, caldi.
1: Intanto volevo dirgli, sono 150 euro perché sembra uno sfogo da psicologo questa cosa, quindi
0: perché ne abbiamo bisogno.
1: Sì, però già c'è coerenza, se fossero state persone che non si lamentavano, che si lamentavano del caldo e poi si mentre dei primi freddi, capisco, ma almeno così va bene.
0: Ma noi comunque tattitti comunque.
3: Tesoro, sì. Ne parleremo quando avrai le vampate.
1: Tu
3: amerai questo tempo. Oh, oggi si sta benissimo e viva la pioggia.
0: Bestia anche tu.
1: Sì, la
0: bestia anche
1: la vampata,
0: tu.
1: Questo dragone che ti prende in piedi.
0: Che sale da dentro. Ma io già ce l'ho quello.
1: Sì?
0: Sì.
1: No, vabbè, ma non è la stessa cosa. Allora, quello che succede a te magari ha già più a che fare con un qualcosa di stimolante.
0: Dice Joale.
4: Ma la

0: Buongiorno Riccardo da Ferrara. Oggi si sta benissimo, un par di palle. Oggi c'è freddo. C'è un freddo c'è un freddo prenso.
1: Sì,
0: c'è veramente, ma speriamo che finisca in fretta sto freddo qua. Io, ragazzi, sono amante dell'estate, del caldo. Io non mi sono mai lamentato con tutto quel caldo.
1: Neanch'io. Neanch'io. C'è stato un momento in cui ero in Sicilia, eravamo nell'entroterra, stavamo per fortuna solo transitando nell'entroterra Siculo.
2: Sì.
1: C'erano 49 gradi fuori. E io il sole su di me, il caldo.
2: Vabbè, ma scusa, allora,
1: lo voglio addosso, voglio sentirlo sulla pelle. Dove batte e dove non batte il sole.
2: Ma certo, perché
1: lo voglio su di me, voglio il raggio UV che mi penetra fino dentro nelle ossa, il caldo e il sole.
2: Ma praticamente sei una tartaruga.
1: Sì. E invece adesso con sta cosa orrenda.
2: Ma dai,
1: fuori.
2: Ma la pioggia serve, la pioggia nutre.
1: Ma
2: e
1: può
2: la
1: anche
2: terra,
1: piovere, ma può anche
2: varie,
1: piovere. Guarda, per me può piovere anche come piove in Florida. Mezz'oretta tutti i giorni, ma con il caldo,
2: mamma,
1: con il sole,
2: certo,
1: l'umidità,
2: c'è di asfalto. So, che viene su.
1: Il profumo
2: dai,
1: più buono del mondo, l'odore dell'asfalto. Beh, quando arrivano le prime piogge primaverili, con l'asfalto che c'è caldo, però piove, quindi l'asfalto diventa umido, comincia a salire il profumo dell'asfalto.
2: Il profumo dell'asfalto,
1: sì.
2: Mamma che bontà. Ok, va bene ragazzi, siamo veramente istituta psicologica. Se volete utilizzare questa radio per evitare di pagare un professionista, 3332 688 688.
3: Radio Company Snack. Radio
4: Company Spot. Vuoi prezzi shock?
5: Di più!
4: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
5: Di più!
4: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it.
9: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
16: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
17: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Weber nella serata dove stiamo parlando di questa nuova iniziativa, insomma, che arriva dall'Europa, la Commissione Europea ha varato il Kids Act. Che cosa ne pensate? Cioè, secondo voi i giovani di adesso stanno veramente troppe ore sul cellulare da vietare, o sarebbe da vietare anche gli adulti?
1: Buonasera Radio Company. Sì, è vero, lo smartphone è una forte distrazione, però è anche vero che sono scomparse una montagna di società sportive non a scopo di lucro, sì, che erano attrazioni per i giovani. Uh-huh. E poi sono scomparse anche tutti i patronati, e dall'altra parte il Papa aumenta lo stipendio ai vescovi. Okay. Questo mix ha favorito lo smartphone.
0: Sì, ma lo smartphone non è che la diminuzione dei patronati e la diminuzione delle società sportive sia invece legata inversamente all'aumento dei cellulari? Cioè, il fatto che non c'era più l'esigenza magari di ritrovarsi al patronato, di ritrovarsi nei centri ricreativi piuttosto che ritrovarsi nei centri sportivi, e questo ha fatto sì che comunque ci siano le società sportive dove uno si dedica al tennis, alla pallavolo, al basket, al calcio, però magari non ha più l'esigenza di ritrovarsi come una volta in quelli gratuiti, perché c'è molto più spazio per comunque ritrovarsi in un altro luogo, che ribadisco, perché il cellulare lo vedete come un oggetto, ma io sono dell'idea che sia un luogo dove ritrovarsi, cioè pensatelo come una piazza dove ritrovarsi, non più a un oggetto che avete semplicemente in mano.

0: Giada, anche lei con tutte le sue baddie è tornata. Secondo voi davvero i giovani oggi passano troppo tempo sul cellulare? Quanto tempo ci passate voi stessi, visto che dovreste dare l'esempio? Ciao, se gli regali un cercapersone te lo tirano dietro i figli. Io ho assistito a una scena del genere, non sto scherzando, di una figlia di un mio amico, non faccio nomi, ricordo che le ha tirato dietro il telefono perché gli ha detto: questo modello qua in classe non mi guardano. Io sono rimasto in silenzio, però per farti capire come sono certi figli, perché poi uno dice gli ha restituito il telefono perché non era l'ultimo modello. Cioè, questa è stata la scena a cui ho assistito. Conte, a mio figlio ho comprato un Nokia 3210, li fanno anche i telefoni normali, solo telefonate, sms, giochi come Snake. E anche qua direi la stessa cosa, meno male che il figlio ha sorriso e ha accettato il Nokia 3210, perché ci sono anche quelli che te lo restituiscono. Vabbè, fra un attimo torniamo con tutti in lista.
1: Beh, al massimo i figli gli si può comprare un collare per cani GPS e metterglielo al collo.
0: Bella soluzione.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: viral su TikTok ultimamente è Peggy Gou che fa il giro di prova con Kimi Antonelli. È una delle cose più divertenti che ci siano in questo momento sui social, quelle che insomma fanno ridere, divertono, perché lei è terrorizzata letteralmente dal giro di Kimi Antonelli, che la porta in macchina con lui. Lip Sync invece, How Long, il pezzo che abbiamo trovato dal passato, pezzo che arriva dal presente, quello di Peggy Gou. Che facciamo? Abbiamo un messaggio.
1: Sentiamo. Ciao Conte, io lo estenderei anche maggiorenni, ma proprio pesante, del sì. Tipo non più, guarda, siamo anche di manica larga, di 2 ore al genitore, scroll al massimo di, non lo so, 20-30, okay. E poi si blocca. Per questo, per Facebook, per Instagram, per TikTok, per tutto. Il telefono deve tornare ad essere il telefono, al massimo i pagamenti, vabbè. Ma quelli sono esclusi, ma per quanto riguarda i social e queste cose qui, limiterei anche WhatsApp, guarda.
0: Beh, abbiamo sentito anche l'amico di prima che ha ammesso, così come effettivamente ci sono persone che non riescono più neanche a guardare i film perché stanno troppo tempo magari proprio sul cellulare piuttosto che la sera a guardarsi un bel film. Va bene, noi controlliamo l'ora a questo punto e ritorniamo con tutti in lista.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di 0.25 punti dal 3,75 al 4%. Chiusura con il segno più nel vecchio continente, Piazza Affari si attesta a più 0,8%, Maglia Rosa Londra che guadagna più dell'1%. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancora più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro compresa IVA scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. E fa ancora discutere la mossa sorpresa del governo che ha cancellato per il 2027 il bollo auto per le vetture di potenza fino a 80 kW e per tutti i motocicli, interessati in totale 14 milioni e mezzo di veicoli. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Venerdì 18 settembre, ore 21:30, 90 di Piave, Venezia. Mauro Tonello presenta Il Viaggio. 30 anni di musica, emozioni,

8 settembre in piazza Vittorio Emanuele a 90 di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di 90 in piazza. Con il patrocinio della Regione Veneto.

0: fa insieme a Jovanotti una delle canzoni di quest'estate, lo so perché abbiamo fatto tempo fa qual è stato secondo voi uno dei tormentoni e ci avete detto e segnalato fra i vari pezzi anche questo di Jovanotti, Alfa per buon vento. Nella nostra serata continuano a esserci amici che vogliono entrare in lista con noi, allora sentiamo.
1: Stefano, ciao. Allora, sicuramente bisogna educare i figli all'uso del cellulare, okay, e accompagnarli all'uso dei social. Sì, è giusto che ci sia un limite di età per poter navigare nei social, diciamo così, però non stiamo a lamentarci dei giovani che sono sempre davanti al telefono, perché noi non li abbiamo accompagnati molto probabilmente, perché io che ho i miei figli non passano le giornate davanti ai social, perché li ho accompagnati all'uso del telefono. Quindi facciamoci qualche mea culpa, molto probabilmente se qualche genitore è lì che si stanca e dice mio figlio è sempre sul cellulare, sì, ma tu come, cosa gli hai fatto?
0: Ok, c'è

0: Tito, siamo quasi in chiusura dello spazio dedicato al nostro argomento, però dovremmo avere ancora qualcuno in lista con noi. Ah, no, no, vabbè, allora ce l'ho scritto io un attimo, perché c'era questo messaggio che mi interessava leggere, che dice: ciao, sono Andrea da Treviso, concordo sul fatto che è da limitare l'uso del telefono, ma c'è da dire che le scorse generazioni, se avessero la tecnologia che abbiamo noi oggi, erano presi come noi, se non peggio. Cioè, nel senso che se avessimo avuto la stessa tecnologia di quelli, saremmo presi peggio? Non lo so. In primis sono molte di più le altre generazioni ad usare il telefono, molto spesso anche in caso ne abbiamo gli esempi tutti, che magari chiedono qualcosa e invece di ascoltare fanno finta di non sentirti. Cioè, nella sintesi del messaggio, per chiudere quello che mi hanno scritto, era: ci sono delle generazioni passate che utilizzano molto di più la tecnologia rispetto ai giovani stessi. Questo sono arrivati anche dei messaggi che non abbiamo messo, Gianluca, dove c'era qualcuno che diceva: ma bisognerebbe incominciare a limitare l'utilizzo del telefono già nelle scuole. Lo dico per quelli che non lo sapessero: sono stati già vietati, cioè scuole superiori e in alcune scuole medie l'uso del cellulare non è permesso, vengono lasciati all'ingresso, se non addirittura sul banco della classe prima di incominciare la lezione. Quindi sappiate che i cellulari c'è già stato un divieto. Questa iniziativa europea è interessante o non interessante? Magari ritorneremo a parlarne prossimamente. Sicuramente ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista e l'Happy Vibes.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Yeah.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Mi sembra tanto quando un altro pezzo di Ernia questo, magnifica. No? Questo suo stile, vabbè, è inconfondibile. Dedica il nuovo lavoro per Ernia, lo abbiamo sentito all'interno di Tutto in Lista e sta per arrivare anche l'Happy Vibes. Come funziona l'Happy Vibes? Semplicissimo, stiamo per proporvi tre pezzi. Di questi pezzi dovete decidere se volete sentire il pezzo A, il pezzo B o il pezzo C. Quindi, pezzo A. Se volete sceglierlo mandate il voto al 333 2688 688. Lo potete fare anche per il pezzo B e anche per il pezzo C. Pezzo A, Captain Sensible con What.
2: He said Captain, I said what. He said Captain, I said what.
1: Pezzo B, Shania Twain, Man I Feel Like a Woman. Pezzo C, Corona, The Rhythm of the Night. Sono tre pezzi che io non saprei quale decidere, devo dirti la verità. Pezzo A, Captain Sensible con What. Pezzo B, Shania Twain. O pezzo C, Corona. Lo scegliete voi, avete pochi istanti, il tempo di una canzone per poter mandare le vostre preferenze. Swedish House Mafia con Luckily Happiness Is So Sad.

0: sulle note di Gangsta's Paradise, successo di qualche annetto fa, ripreso in questa versione per Marrakesh e Gue, che hanno collaborato in questa nuova production. Mentre noi siamo pronti con l'informazione, in arrivo Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Abbiamo deciso di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno. Così il ministro della difesa Crosetto, parlando della situazione nello stretto di Bab el Mandeb. Probabilmente ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano iniziare a passare senza aspettare la burocrazia europea, ha spiegato Crosetto. Intanto Trump dovrebbe tenere colloqui sull'Iran con i leader del Golfo martedì prossimo. Il violento temporale che ha colpito Firenze nel pomeriggio ha provocato un problema di infiltrazione d'acqua anche alla galleria degli Uffizi. Dopo gli oltre 45 mm di pioggia caduti in 60 minuti, l'acqua è penetrata sotto il lucernario di una sala che ospita 7 dipinti del 600, tra cui il Bacco di Caravaggio, bagnando la teca. Nessun danno comunque per i dipinti. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Radio Company Spot.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Vuoi prezzi shock? Di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo? Di più. Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.

0: città di classe.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti: limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
2: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
1: È il momento giusto per scegliere Selex.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

anche questo 17 di settembre 2026 per un incrocio astrale. Oggi è il 17.09.2026. Sai che cosa è successo il 17.09.2026? Niente di particolare, però volevo insomma così creare un po' di... Sai che ci sono quelle trasmissioni dove dicono, lo sapete che se si incrocia la stella con la luna... E noi vogliamo creare questo patto. In realtà è molto più semplice il nostro funzionamento. Andiamo come sempre a prendere spunto da quello che ci diverte, quello che vi intrattiene di solito, visto che oggi poi abbiamo parlato di cellulari, che ti intrattiene proprio sui social e serve per far passare un po' il tempo quando sei magari nella sala d'attesa dal dentista. Piuttosto che, sai, quando non sai cosa fare aspettando l'aereo, ti metti lì a giocare e lo fai col solitario. Queste sono invece delle risposte sul vostro futuro. Vengono date anche dai social network, ma vengono date anche dalla vostra radio preferita. Radio Company ogni sera all'interno di Tutti in Lista vi propone questa possibilità, come con il nostro oracolo. E oggi, fra i vari giochi che abbiamo a disposizione, c'è quello per scoprire come sarà il mese di ottobre. Che è un po' quello che è successo ieri con le percentuali, ma oggi lo facciamo in un altro modo, perché abbiamo le carte da gioco, quelle da poker. Ci sono due carte che vengono estratte dal mazzo e queste due carte vi faranno un mazzo, no, nel senso che vi faranno scoprire come sarà il mese di ottobre. Dovete mandarci il vostro nome, il giorno di nascita e il segno zodiacale. Lo so che se ci mandate giorno e mese magari lo possiamo calcolare, ma noi siamo pigri e quindi vogliamo nome, giorno di nascita e segno zodiacale già pronto, in maniera che così, hop, lo diamo all'oracolo. L'oracolo ci dà le due carte e vi diciamo come va il mese di ottobre. Volete partecipare? 333-2688-688, se no va bene lo stesso. C'è Kygo, Whitney Houston, Higher Love.

La voce della regina, per me non ce n'è stata una che ha avuto una voce migliore, te lo dico. Whitney Houston, Higher Love, insieme a Kygo che ha rifatto questo pezzo. Attenzione, attenzione, c'è Loris, con cui partiamo oggi. Andiamo a vedere, a scoprire soprattutto che cosa dicono le due carte. Loris è nato il 19, il suo segno è quello del Capricorno. Le tue carte sono Loris, il re di quadri e il tre di fiori. Il re di quadri porta una figura solida e concreta, un uomo pratico, appoggio sul lavoro, negli affari, qualcuno che sa il fatto suo e ti dà una mano vera. Il tre di fiori invece aggiunge crescita e collaborazione, un progetto che si allarga a un lavoro di squadra che funziona. Mese concreto e costruttivo. Loris a ottobre è un appoggio solido, una collaborazione che cresce e ti fanno costruire qualcosa di buono. Andiamo a girare un po' e vedere che cosa succede per la prossima scelta, perché come al solito andiamo a caso. E andiamo a Rovena. 7 Ariete. Rovena, 5 di cuori e fante di quadri. Il 5 di cuori porta un piccolo dispiacere affettivo, un rimpianto, una delusione che pesa un po', ma il fante di quadri rimette in moto una notizia utile, un giovane intraprendente, un'opportunità pratica che ti distrae dal magone e ti apre una strada nuova. Mese che parte amaro, ma trova una spinta concreta. Quindi Rovena, ottobre, superi un piccolo dispiacere, una novità pratica ti rimette in cammino e quindi riesci a superare questo ostacolo che ti mette un po' in difficoltà a inizio mese. Fra un attimo andiamo ancora a caso a pescare fra gli ascoltatori per vedere quale sarà la risposta per il mese di ottobre. Adesso però Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

Mark and Cremont, Serena Brancale. Andiamo a scoprire altri amici fortunati stasera, per cui scopriamo come andrà il mese di ottobre grazie alle due carte da gioco, quelle da poker. Nicoletta è nata il 18 ed è il segno della bilancia. Le sue due carte sono il 2 di quadri e il 9 di cuori per te, Nicoletta. Quindi il 2 di quadri porta un piccolo movimento pratico, un equilibrio da tenere tra due cose, forse lavoro e casa, una scelta economica da bilanciare. Il 9 di cuori invece è la carta dei desideri che si avverano, una bella soddisfazione affettiva, qualcosa che speravi che arriva, mese che ti fa destreggiare un po', ma ti premia col cuore. Nicoletta, ottobre fai un po' di equilibrismo, ma un desiderio del cuore si realizza veramente. Simone 14 Sagittario è lui l'altro prescelto di stasera. Simone, 7 di fiori sono le tue carte, il re di cuori. 7 di fiori porta una piccola prova di forza, un po' di fatica, una concorrenza da reggere, ma con l'energia giusta la spunti. Il re di cuori invece aggiunge una figura calda e generosa, un uomo affettuoso, un amico sincero, un legame maturo che ti sostiene. Mesi di impegno ripagato da buoni affetti. Simone, ottobre ti dai da fare, superi la prova con accanto qualcuno che ti vuole davvero bene, quindi insomma c'è sempre l'aiuto di qualcuno. C'è The Bowser con Magnetic.

qualcuno da scoprire stasera per vedere come andrà il suo mese, grazie alla fortuna di essere estratti fra tutti gli amici che ci hanno scritto. E allora andiamo a Gabriella, che è nata al 13 ed è il segno dell'acquario, scusami. Le sue due carte sono appunto l'otto di quadri, ecco perché mi viene a quadro, era l'otto di quadri, e il 6 di fiori. Quindi Gabriella, nata al 13, segno dell'acquario, l'otto di quadri porta impegno concreto e costanza, un lavoro che richiede applicazione ma che sta costruendo qualcosa di buono passo dopo passo. Il 6 di fiori invece aggiunge una piccola vittoria, un riconoscimento, un traguardo che arriva a una gratificazione meritata, mesi di lavoro sodo che comincia a dare i suoi frutti. Insomma, Gabriella, ottobre l'impegno costante paga, arriva una bella soddisfazione meritata. Nicola, 20, pesci. Nicola, dama di picche, asso di fiori. La dama di picche porta una figura, una situazione un po' spinosa, una donna dal carattere difficile, una critica, un'attenzione da gestire con attenzione, ma l'asso di fiori ribalta il clima. È la carta più forte del seme, energia pura, un nuovo inizio fortunato, una spinta che ti apre la strada, mese che parte con una spinta ma esplode quindi in positivo, e quindi direi che sarà un mese che andrà alla grandissima. Grazie per quelli che hanno giocato con noi. Tutti in lista, ritorna fra pochissimo.

Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.

0: arrivati anche loro, i pinguini tattici nucleari, prima Chase Obsession, si chiude qua, tutti in lista, vi lasciamo con le cose da pezzi insieme a Igor Pezzi, grazie a Gianluca Pacini, ciao a tutti, a domani.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Baby Steps su Radio Company, buonasera ancora, buonasera, anzi buonasera per la prima volta. Siamo leggermente tardi stasera, caro Gianluca Pacini, siamo partiti già, mamma mia, ma noi ci siamo. Alla fine non abbiate mai paura che noi arriviamo, non c'è problema. Dalle 20 alle 22, signori e signori, sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
0: Posso essere sincero, non mi rendevo conto che dovevamo andare anche in sigla, perché ormai ero già partito, stavo addirittura per lanciare lo sciamano. Mamma mia, che disastri. Allora, buonasera a tutti, ben ritornato Gianluca Pacini.
2: Ciao Pacini, mi sei mancato.
0: Mi fa piacere, tutto bene. Anche tu, meglio di non farlo più. E come state? Tutto a posto? Siamo ormai verso il venerdì, ormai la settimana, insomma, sta per concludersi. Quindi insomma, siamo un po' più rilassati, vero? Rispetto a un martedì sera. Ecco, il giovedì sera c'è un altro gusto, mettiamola così. Comunque, due orette insieme per accompagnarci, per ridere e scherzare. Salutiamo tutti, io li chiamo i messaggi spontanei, quelli che scrivono: buonasera, siamo pronti, vi seguiamo, quando possiamo venire in radio, eccetera eccetera, al 3332 688 688. Anche stasera tante notizie, però prima di partire, come sempre, proprio c'è il warm up questo del programma, e lo conduce sempre lui, lo sciamano.
3: Ogni dettaglio deve essere perfetto, anche quello che non si vede. Orazio Pagani.

0: ci andiamo tutti quanti. Vi guardate, vi guardate, vi guardate e vi darete un'età. Vi darete un'età. Allora, la domanda, sarò veloce, poi andiamo proprio nel cuore di questo argomento, perché ovviamente ci sono degli studi molto molto importanti dedicati anche a più fasce d'età, perché ormai il fatto di avere un'età e sentirsene un'altra è un problema non soltanto per chi ha 60 o 70 anni, ma anche per chi ne ha 20, 20, sì, ne ha 20, 25, 30, insomma, quanti anni avete, quindi me lo potete dire quello, e quanti anni ve ne sentite? Quanti ve ne sentite addosso? E quanti anni avete? Quindi è molto semplice anche al 3332688688. Ciao, sono Igor, ho 43 anni ma me ne sento 25. Magari con qualche aneddoto, ok? Non c'ho le rughe, sono ancora in forza, ho uno spirito, ho la voglia, eccetera eccetera, ok? Poi ne parliamo. Faccini, arrivo anche da te, non ti preoccupare. A tra poco!
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Siete su Company, Elton John con Dua Lipa, Cold Heart. Le cose da pensi che parlano dell'età, incredibilmente parliamo dell'età, dell'età che vi vedete, che vi sentite, che avete, comunque l'anagrafe, carta d'identità, quella è la vostra età, però dentro vi sentite un'altra età. Più vecchia anche, può anche essere, ma a volte più giovane. Messaggio, ne ho 51, credo di averne 28, a fine giornata ne ho 60. E quindi... cioè ci sta, cioè può, si può stare, perché poi per la stanchezza dipende che stile di vita hai. E noi abbiamo un esempio, un soggetto in radio che è Gianluca Pacini, è il più vecchio di tutti, non possiamo dire l'età, però dimostra 30 anni di meno, quindi dimostri quanti te ne okay. senti di meno rispetto all'età che c'hai, Gianluca Pacini, fatti gli altri l'altro giorno,
1: ma 30 di meno sicuri,
0: 30 di meno di sicuro, quindi andiamo a 27.
1: Mannaggia a te.
0: Quanto ti voglio bene. Allora, cosa succede? Succede che c'è questo studio, ovviamente, della Human After All, realizzato dalla Herd United, che ha preso un campione rappresentativo di 2000 persone, quindi un bel campione di persone. E al momento in cui diciamo è il momento nel quale gli italiani cominciano a pensare all'invecchiamento, signori, arriva presto, tra i 25 e i 34 anni. Cioè noi a 25-34 anni cominciamo a pensare di essere vecchi, e siamo un buon 26%, cioè questa è la percentuale, mentre un altro 13% addirittura prima di 25 anni. I ventenni si sentono già vecchi, dico, mamma mia, ma cosa ho fatto? Perché soprattutto soglia dei 30 anni più o meno ci sono già i primi esami di coscienza, dico, ma ho fatto tutto? Ho fatto il corso di studio giusto? C'ho il titolo? C'ho la laurea? Ho un lavoro? È il mio futuro? Riesco a comprarmi una casa? Come faccio? Ma se voglio avere dei figli? E poi il salario quant'è? Oh mamma mia, cioè il trentenne si fa queste domande e si sente vecchio, capito? Allora andiamo a leggere un pochettino di percentuali. 37%, quindi facciamo così, riassumiamo il discorso perché poi vi farò anche la domanda. 37% dei 25-34 anni dice di sentirsi più giovane rispetto alla propria età, e ci sono anche dei lati positivi. Poi andiamo a un'altra percentuale che sale al 58% tra i 35 e i 44 anni e arriva al 62% tra gli over 65. Faccio diciamo il sunto, quindi diciamo uno che arriva a 30 anni si sente in ritardo sulla vita, ok? Perché come spiegavo prima. Invece uno che arriva a 60-65 dice, ma quale vecchio? Io sono ancora giovane. In buona sostanza non significa che tutti i sessantenni si sentono ventenni, si parla di età soggettiva. E qua dipende come tu hai gestito la tua vita, tutto qua. Domandone finale, quanti anni avete e quanti vi sentite in base a quello che avete fatto? 333-2688-688

0: su Company. Vediamo un po' i messaggi che sono arrivati, i messaggi che stasera parlano, o meglio l'argomento della prima mezz'ora è stato dedicato alla nostra età, alla vostra età, che avete, vi sentite, che avete, scusate, e che vi sentite in realtà. È un fattore soggettivo, perché dipende un po' come uno ha gestito la propria vita. C'è un audio, sì, sentiamo.
1: Ciao Radio Company, beh, allora ciao. Io ho 43 anni all'anagrafe, quindi compiuti. Bene. Dicono che ne dimostro 38, così, comunque qualcosina meno, e me ne sento, boh, se me ne sento 18 e tanto. Sono, allora, come sento ancora molto, molto, molto giovane nell'animo e nello spirito. Tutto sommato anche nel fisico. Cerco di mantenermi quantomeno in forma e con perfetto, pochi acciacchi.
0: Ma l'elisir, mamma, ma l'elisir della giovinezza. Sei l'elisir della giovinezza, 43 di anagrafe, ma se ne sente 18. Pensa un po', è una cosa meravigliosa questa. Ciao Igor, ultima foto fatta ad agosto, quindi insomma 10 giorni fa circa, 15 giorni fa. Diciamo che ne ho visti di messi peggio, con meno dei miei 57 anni. Però al momento sto ancora saltando i fossi per lungo. E questa è la classica frase di quelli che hanno una certa età e credono ancora di farcela. Ma comunque noi ti vogliamo credere, giuro. Poi un altro messaggio che mi ha colpito, perché c'è una ragazza che non si ferma, ma non importa, dice: ciao, io ho 19 anni, ma me ne sento 60 per colpa delle ginocchia e delle mani. E io gli ho risposto: ma urca, come mai? Colpa del lavoro, e non per scherzo. E che lavoro fai? Cioè, o fai il... che cosa fai? Non lo so. Se hai 19 anni dovessi fare un lavoro, muratore, non lo so, cosa fai? Asfalti le strade d'estate sotto i 40 gradi, cosa fai? Raccontacelo. Ma continuate a scriverci quale età avete in questo momento e quanti ve ne sentite in realtà, ok? In base alla vita che avete fatto o i vari aneddoti, come hanno fatto i nostri amici al 333-2688-688. Siamo ritardissimo, tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
5: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un buono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
4: È il momento giusto per scegliere Selex.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: James Blunt con Tastes Like Summer. Allora, leggiamo un po'. La nostra amica che ha 19 anni se ne sente 60 perché fa la parrucchiera con le mani sempre nell'acqua e poi sempre in piedi. È veramente molto, molto, molto stancante. Un audio arrivato, sentiamolo.
1: Ciao, io ne ho 30. No, ne ho 42, scusa. Ma me ne sento 37, una roba del genere.
0: Bene, bene, sì, alla grande, Stefano, 58 anni, abito a Treviso, però me ne sento 45. Il problema è che quando esco la sera alle 11 ho già voglia di tornare a casa. Sì, questa è la sindrome del vecchiaccio, è vero. È la sindrome, sì, sì, sì, esatto. Sì, perché a un certo punto ti senti dentro giovane, no? Però cominci a diventare molto amico del divano. Comincia a familiarizzare con queste cose. La TV, la luce soffusa, la calma, il silenzio. Sono sintomi di vecchiaia quelli lì, eh. Cioè gli acciacchi fisici sono niente a confronto. Francesca, io ho 29 anni, però me ne sento 24. Mia madre continua a dirmi che ormai devo sistemarmi. Forse per quello devo cominciare a pensare che in realtà ho veramente 29 anni. Vabbè, no. Ma dai, mamma di Francesca, dai, 29 anni, siamo ancora giovani per pensare di fare la famiglia e tutto. Allora, se faccio un calcolo, io me ne andai da casa, cioè andai a abitare da solo, a 27 anni. Però adesso sono già passati un po', sono circa una quindicina più o meno. Invece tu, Gianluca, sei andato via da casa molto presto, giusto?
2: Sì,
0: a che età sei diventato indipendente, da solo? 19-20? Sì. Veramente? C'era ancora la lira, sicuramente.
2: Ma ce n'avevo.
0: Sì, ah, che bravo. Applausi, signori, a Gianluca Pacini. Ci sta.
2: Dai!
0: Arriva Calvin Harris con Feels.

0: Maestro.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era, maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sì.
1: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11, con me, Viviana, solo su Radio Company. Spot.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

settembre in piazza Vittorio Emanuele a Noventa di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di Noventa in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.

torniamo assieme. Ritorna lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa qui su Radio Company. Ciao a tutti da Fabio De Magistris, pronti per il nostro contatto di stasera, giovedì 17 settembre. Tante canzoni, come sempre, lo ricordo, all'interno di Company Yesterday. Riascoltiamo poi assieme solo i grandi successi, quelli di qualche tempo fa. Tra pochissimo Beyoncé, ritroveremo Single Ladies, poi Craig David, Kelly Rowland, subito Sean

Kelly Rowland nella serata di Radio Company, così ne abbiamo approfittato per riascoltare uno dei suoi successi, ovvero Work. Continua Company Yesterday, Gianluca Pacini si occupa della regia a quest'ora, io sono Fabio De Magistris. Tra poco vi farò riascoltare Nas Backlick and Crazy, poi Planet Funk, Duran Duran.

0: Radio Company per qualche minuto, Alessio Dixon, così ne abbiamo approfittato per riascoltare la sua canzone che abbiamo scelto per arrivare ad una brevissima pausa per noi. A tra poco. Company yesterday.
1: Don't stop the party. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: stay. Radio Company. Yesterday. Yesterday. Company. Yesterday. Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini. Radio Company Yesterday.
1: A quest'ora della sera, questo Radio Company, c'è lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. C'è Company Yesterday. Gianluca Pacini si occupa della regia. Io sono Fabio De Magistris. Tra poco vi farò riascoltare Nina Sky, poi Lady Gaga, Madonna, subito Shakira con Wycliffe Jean.
0: Radio Company Yesterday. He's up in here tonight.
2: No fighting. We got the refugees.
3: No fighting.

qui su Radio Company qualche minuto con Madonna. Abbiamo riascoltato uno dei suoi tantissimi successi, era Give It To Me, un'altra delle canzoni scelte stasera per Company Yesterday, che continua altra sequenza di successi da riascoltare assieme, mixati da Gianluca Pacini. Io sono Fabio De Magistris, sentiremo tra poco Neo con Beautiful Monster, poi Raven Maze, House of Glass e subito